0: ogni valido impatto guarda tutto sarà visto e sono indistanziato già scritto fai un buona così da parruci più di chi quindi a me lo pagno in questa stanza
1: vai chi so chi so là e un po' da
0: fine mi si se tu lo sa fino a su nato e lo si nato non ha superato
1: vedo una tua pozzeri
0: chi so pure tu sei che mi sono sta il primo che ho preso di lui ma io vorrei perdere di sé tutta la vita di mi sono tanto claudio un tiro con la pa e si oggi
1: ma se ne tra basso non di fuggo
0: harto molto di fai una chiri paparani sono pure ambassato sei di scalco di fila a mi mi tra harto tra goldi